e de vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte.

0: cielo, signor!
1: Sì, in questa notte!
2: Quanto dorme Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio.
0: E poi...
2: Ellis Whistler.

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

Sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'Urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quanto mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostener.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io l'accoglio.